Ashik Bachar, tio che calisto che vino, con cui macchion piltea, con che snaffen ci calù, ci ciunce ci ane con azun caliste in cichele, che cichel che acca furne sta alles ambil, a chel til tir che schichnim che schal, che nachspil il, vinciankwe calù, che noble way.